0: Engine 4 to fire alarm, on the road for fuel.
1: Engine 4 on the road, good for fuel.
2: A3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3, 8-3,